0: Meta vobus eap cusumeto agio Evangelio.
1: Es marvot in jevis neuchene fran, ebscho isente nigoam kiri, eflug iso nictu kata marcon agio.